0: and Chow. You've been listening to Chow, and we're your hosts, Joey Nigro and Jim Battaglia.
1: Prego, e tante grazie per vostra diligenza per sentire il nostro programma. Ciao, tutte cose italiane e americane. Buonasera, ne vediamo in settimana prossima. Tante grazie.
2: Ciao.